quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti

dove sta scritto il nome. Non ci si può bagnare per due volte nello stesso fiume. È un riflesso sull'acqua, una bolla di sapone, e alla fine del libro non c'è spiegazione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa.

Oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà, dalle porte della notte.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono

o ecologismo, varias veces llamado también de movimiento ecológico, è una corrente di pensamento ideologico o filosofico e un movimento politico globale che difende e protesta il medio ambiente. È también considerato una ideologia di seconda generazione por ser post-materialista. Estamos sempre nella compagnia di Francesco De Gregori. Cada canção não sei qual é a melhor, porque também esta, L'amore comunque, é espetacular.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue ne domine. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul casso, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. Poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la giacca nelle ore.

che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti e selvatici.

0: seriamente.
1: È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.